mo profundi. Ebe di po ya di mame. Me di ana mi want to make na titi. Nsa ra di nyamfu ba shamani mo nyamwe. Amana